0: Zoom, Zoom.
1: Non lo senti che fiato ho? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo, qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo, vado a portare gli afferro lo scappello. Senti che roba, guarda che casino.

0: Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network, la classifica che...
1: Power play.